0: coach, vous avez toujours été dans le positif, entre guillemets, depuis que vous êtes là. Donc tous les résultats ont été très bons. Et depuis la Coupe du Monde, en fait, on s'aperçoit que ça va moins bien avec l'élimination qui était là avant tout de suite après le groupe. Est-ce qu'il y a eu un avant Coupe du Monde dans votre état d'esprit? Et est-ce qu'il y a un après Coupe du Monde? Est-ce que les choses se sont dégradées? Est-ce que tout va bien? Non, tout va très bien, donc vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est dans une phase de 2 ans. Aujourd'hui, on est dans ces secteurs où il y a de la compétition qui est rude. Et mon objectif à moi, en fait, et notre objectif commun par rapport à cette équipe nationale, c'est d'aller de l'avant. Effectivement, il faut regarder de l'arrière avec les erreurs qu'on a commises pour ne pas les reproduire à l'avenir. Donc là, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'aller se qualifier pour le prochain Euro.
1: Alors, mais...
2: Erhan Seven, TRT Spor. Hocam 21 Eylül 2023'te göreve geldiniz. 3 tam yıl bitti. 36 maç yaptınız. 21 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi var. Bu süreçte önemli turnuvaları bence başarıyla geçtiniz. Dünya Kupası'nda maalesef istenmeyen bir süreç oldu. Siz Montella olarak, teknik direktör Montella'yı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bir sorum da 10 günde çok kırıcı 4 maç var. Bu 4 maçın Allah korusun olumsuz bir sonuç olduğu takdirde muhtemel baskılarla ilgili göğüs germek anlamında neler söylersiniz? Teşekkürler, yarın için başarılar dilerim.
3: Può essere che un po' più diretta la domanda.
4: Daha direkt soru olabilirdi aslında o soru.
3: Non mi offendo, no.
4: Yani alınmazdım.
3: No, allora io sinceramente sono molto coinvolto in questa squadra, mi sento stimato in primis dal presidente, al board, alla federazione, alla gente e per finire dai calciatori, che è poi la cosa più importante. Quindi mi sento stimato, mi sento seguito, mi sento sostenuto. Quindi noi il percorso al di là delle vittorie, visto che le hai citate te, le cito io e poi rispondo alla domanda in diretta. Io sono arrivato in quella data lì, 21 settembre, me la ricordo bene, perché c'erano difficoltà per andare agli europei. E quindi noi ci siamo arrivati da primi, per la prima volta nella storia, abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo giocato a Nations League B e siamo andati alla Nations League A, non voglio citare i tanti record che ci sono stati in questo percorso. E quindi c'è stata la qualificazione mondiale dopo 24 anni, eccetera, eccetera. Non abbiamo disputato in termini di risultati, e dico solo di risultati, il nostro valore, ci aspettavamo di più, sicuramente il calcio è questo, è accettato. Ho subito la stima incondizionata dal presidente a scendere giù, quindi non ho pensato a nient'altro se non continuare con la nazionale. Quindi continuo con la nazionale perché credo che il mio lavoro non sia finito, continuo con la nazionale, ho continuato con la nazionale perché pensavo che all'epoca il mio lavoro non era finito, quando c'è stata più di un'opportunità per me, e quindi non ho mai preso in considerazione, e vale la stessa cosa in questi termini qua adesso. Ora ci sono 4 partite in 10 giorni, e me l'avete ricordato voi che ci abbiamo assenze importantissime, pesantissime, però è un orgoglio, penso che non sia mai successo nella storia di giocare 4 partite così vicine di questo livello, quindi è un orgoglio. Noi dobbiamo portare avanti il nostro lavoro, sia del presente perché vogliamo fare il risultato, ma lavorare, pensare e utilizzare queste partite per prepararci anche al futuro. Quindi poi il risultato è la conseguenza di tante cose che sinceramente non sto a pensarci. Quindi se ho fatto cattivi pensieri, la domanda se ho fatto cattivi pensieri dopo i mondiali, no, ero solo molto dispiaciuto, ma ero ancora più convinto che qui il mio lavoro non è ancora finito. Quando questo accadrà, che penserò che il mio lavoro sarà terminato, sarò il primo a dirlo, sia che in quel momento le cose vadano bene, sia in quel momento le cose vadano meno bene.
4: Ya ben gerçekçi olmam gerekiyor. Yani ben bu takıma, bu milli takımına çok çok bağlıyım. Yani bunu başkanımızdan başlayarak söylüyorum, yönetimimize ve tüm çalışanlarımıza ve tabii ki de futbolcularımıza kadar değinmem gerekiyor. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihin